0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli. Yeah.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.ciip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Ascoli.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile e

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Tra tradizione e innovazione, il valore dell'artigianato artistico leva per le Marche vale 1,2 miliardi, corrispondenti al 2,8 del PIL. Sono 1.290 le imprese coinvolte, lavorazioni dei metalli, sartoria e oreficeria sono in testa alla classifica. Il Consiglio regionale lancia un tour tra le comunità operanti. Marchesi innova la produzione di jeans con la Denimocrazia. Lo Stato concede 20 milioni tesoro per le imprese picene, termini estesi fino al 28 novembre per accedere ai fondi previsti per contrastare la deindustrializzazione, da destinare all'acquisto di macchinari, impianti e arredi fino a un massimo di 300.000 euro a progetto. La reazione del presidente di Confindustria, Roberta Faraotti, che dice si può rafforzare la competitività, sono risorse importanti per innovare soprattutto in ambito tecnologico. Conignano via le erbacce dall'ex Palazzo Corinti, l'idea è realizzare alloggi popolari. Il comune si è adoperato dopo varie segnalazioni, l'immobile spesso oggetto di intrusioni non autorizzate. Il sindaco ha commentato, contatti con l'ERAP, l'obiettivo è riqualificarlo e dargli anche una funzione sociale. A Spinetoli ancora un investimento, ancora una scuola, dopo l'inaugurazione del nuovo asilo di Villa San Pio X, l'amministrazione guidata dal sindaco Luciani vuole provare ancora a puntare sulla scuola dell'infanzia. La struttura potrà accogliere nelle aule fino a 51 bambini. Discarica a Belvedere, l'opposizione attacca, inaccettabile mutismo politico, dicono. I consiglieri lamentano le mancate risposte dell'assessore Lattanzi e l'assenza in commissione da parte del sindaco. Ancora ad Ascoli, sosta verso il riscatto, da San Pietro in Castello parte il piano parcheggi. Il sindaco Fioravanti conferma l'avvio della gestione in house nel 2027, mentre si studiano soluzioni flessibili per Colucci e altri parcheggi cittadini. La nuova società Multiservizi Piceni sarà chiamata inizialmente a occuparsi di alcune zone. San Benedetto in 10 minuti 150 milioni di danni. Sulla grandinata conterà il reddito ISEE. Il maltempo di luglio finisce in consiglio col sindaco Mozzoni che dice chiediamo aiuto a regione e ministero. Presente in assise anche una delegazione. Gli operai hanno subito un declassamento contrattuale a causa del nuovo appalto e hanno chiesto un appuntamento proprio al primo cittadino. Maratona di lettura alla biblioteca 25 anni. La staffetta culturale oggi a San Benedetto dalle 17, un libro in regalo per tutti i partecipanti. Coloro che si sono già prenotati potranno leggere per 5 minuti un brano del loro libro del cuore, motivando la scelta nel corso della maratona 180 minuti di parola, 25 anni di storie. Una stanza di ospedale per le vittime di violenza, ogni 4 giorni le cure ad una donna o a un bambino. Al pronto soccorso di San Benedetto, la prima sala protetta marchigiana, allestita dal Soro Optimist, accoglierà i codici rosa. L'assessore Alfonsi commenta: nessuno deve sentirsi solo per avere il coraggio di denunciare. Ripa Transone, la cupola della chiesa è stata liberata, si lavora per restituire un gioiello. Il sindaco Lucciarini commenta: l'Immacolata colpita dal sisma beneficia di fondi per 1,7 milioni di euro. Il calcio, l'Ascoli Guglielmo, l'arma in più bianconera, il padrone della fascia sinistra. Il giocatore del Burkina Faso, con la sua velocità un elemento di forza nella formazione di Tomei. Perciun pronto a giocare con la Moldavia. Per la Nation League domani il bianconero affronta le isole Farò. In Serie C, costi, dubbi e tante ombre per Samb Boscaglia, è il caos. Sondato mister Zauri, ma la società non ha intenzione di sforare il budget. Anche la posizione del DS è in bilico, mentre la tifoseria ormai ha perso la pazienza. Finalmente la Visse esulta, gran primo tempo dei biancorossi a segno con Tonucci e Konaté, tante emozioni e finale vietato ai deboli di cuore. Gomis difende il primo pieno stagionale. In serie di Atletico Ascoli, così non va ripresa da dimenticare. Contro il Giulia 9 i bianconeri sprecano il vantaggio, troppe le disattenzioni. Il dopopartita, col commento di Simone Seccardini, l'allenatore dice episodi sfavorevoli ma serve più cattiveria. Lui si assume la responsabilità e aggiunge: non abbiamo gestito bene. È tutto per la rassegna stampa locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone oggi sarà a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dal santuario di Lourdes il pontefice ha ribadito ieri con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Papa Leone ha anche incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, ha colpito obiettivi civili tra cui un mercato alimentare a Stolichny, 2 morti e 4 feriti. Inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del cardinal Zuppi, presidente della CEI, su incarico del Papa Leone. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford. A disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz frutto della grande collaborazione con Londra e dichiara: credo che vinceremo presto la guerra. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche ad inizio ottobre, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana, lo ha deciso l'azienda energetica dell'Azerbaigian. Plaude la Premier Meloni che ringrazia il presidente Azero. Oggi è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina, il tetto ai prezzi deciso dall'Eni. Attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto, la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto un uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per altre 3 persone, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli all'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. E infine sport, Lunari Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Tra tradizione e innovazione, il valore dell'artigianato artistico leva per le Marche vale 1,2 miliardi, corrispondenti al 2,8 del PIL. Sono 1.290 le imprese coinvolte, lavorazioni dei metalli, sartoria e oreficeria sono in testa alla classifica. Il Consiglio regionale lancia un tour tra le comunità operanti. Marchesi innova la produzione di jeans con la Denimocrazia. Lo Stato concede 20 milioni tesoro per le imprese picene, termini estesi fino al 28 novembre per accedere ai fondi previsti per contrastare la deindustrializzazione, da destinare all'acquisto di macchinari, impianti e arredi, fino a un massimo di 300.000 euro a progetto. La reazione del presidente di Confindustria, Roberta Faraotti, che dice si può rafforzare la competitività, sono risorse importanti per innovare soprattutto in ambito tecnologico. Conignano via le erbacce dall'ex Palazzo Corinti, l'idea è realizzare alloggi popolari. Il comune si è adoperato dopo varie segnalazioni, l'immobile è spesso oggetto di intrusioni non autorizzate. Il sindaco ha commentato, contatti con l'ERAP, l'obiettivo è riqualificarlo e dargli anche una funzione sociale. A Spinetoli ancora un investimento, ancora una scuola, dopo l'inaugurazione del nuovo asilo di Villa San Pio X, l'amministrazione guidata dal sindaco Luciani vuole provare ancora a puntare sulla scuola dell'infanzia. La struttura potrà accogliere nelle aule fino a 51 bambini. Discarica a Belvedere, l'opposizione attacca, inaccettabile mutismo politico, dicono. I consiglieri lamentano le mancate risposte dell'assessore Lattanzi e l'assenza in commissione da parte del sindaco. Ancora ad Ascoli, sosta verso il riscatto, da San Pietro in Castello parte il piano parcheggi. Il sindaco Fioravanti conferma l'avvio della gestione in-house nel 2027, mentre si studiano soluzioni flessibili per Colucci e altri parcheggi cittadini. La nuova società Multiservizi Piceni sarà chiamata inizialmente a occuparsi di alcune zone. San Benedetto in 10 minuti 150 milioni di danni. Sulla grandinata conterà il reddito ISEE. Il maltempo di luglio finisce in consiglio col sindaco Mozzoni che dice chiediamo aiuto a regione e ministero. Presente in assise anche una delegazione. Gli operai hanno subito un declassamento contrattuale a causa del nuovo appalto e hanno chiesto un appuntamento proprio al primo cittadino. Maratona di lettura alla biblioteca 25 anni. La staffetta culturale oggi a San Benedetto dalle 17, un libro in regalo per tutti i partecipanti. Coloro che si sono già prenotati potranno leggere per 5 minuti un brano del loro libro del cuore, motivando la scelta nel corso della maratona 180 minuti di parola, 25 anni di storie. Una stanza di ospedale per le vittime di violenza, ogni 4 giorni le cure ad una donna o a un bambino. Al pronto soccorso di San Benedetto, la prima sala protetta marchigiana, allestita dal Sor Optimist, accoglierà i codici rosa. L'assessore Alfonsi commenta: nessuno deve sentirsi solo per avere il coraggio di denunciare. Ripa Transone, la cupola della chiesa è stata liberata, si lavora per restituire un gioiello. Il sindaco Lucciarini commenta: l'Immacolata colpita dal sisma beneficia di fondi per 1,7 milioni di euro. Il calcio, l'Ascoli Guglielmo, l'arma in più bianconera, il padrone della fascia sinistra. Il giocatore del Burkina Faso, con la sua velocità un elemento di forza nella formazione di Tomei. Perciun pronto a giocare con la Moldavia. Per la Nation League domani il bianconero affronta le isole Faroe. In Serie C, costi, dubbi e tante ombre per Samb Boscaglia è il caos. Sondato Mister Zauri, ma la società non ha intenzione di sforare il budget. Anche la posizione del DS è in bilico, mentre la tifoseria ormai ha perso la pazienza. Finalmente la Vis esulta, gran primo tempo dei biancorossi a segno con Tonucci e Konaté, tante emozioni e finale vietato ai deboli di cuore. Gomis difende il primo pieno stagionale. In Serie D, Atletico Ascoli, così non va, ripresa da dimenticare. Contro il Giulia 9, i bianconeri sprecano il vantaggio, troppe le disattenzioni. Il dopopartita, col commento di Simone Seccardini, l'allenatore dice episodi sfavorevoli ma serve più cattiveria. Lui si assume la responsabilità e aggiunge: non abbiamo gestito bene. È tutto per la rassegna stampa locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Ascoli.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Ho cercato di volare via, lontano.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone e a Metz, ultima tappa del suo viaggio in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Leone XIV prenderà parte a due incontri sulla pace e sul dialogo interreligioso. Infine, nella cattedrale di Saint-Étienne, nel pomeriggio, presiderà la messa. Dal santuario di Lourdes, il pontefice ieri ha ribadito con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Papa Leone ha poi incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare, 2 morti e 4 feriti. La difesa russa comunica poi di avere colpito un cargo che faceva rotta verso il porto di Odessa con beni militari. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero a Krasnodar nel sud della Russia. Inizia oggi la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI a Mosca, su incarico di Papa Leone. L'alta rappresentante dell'Europa, Callas, avverte: dobbiamo restare vigili perché da nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare Kiev. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Tel Aviv fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso la Socara, azienda energetica dell'Azerbaigian, applaude la Premier Meloni. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Intanto monta la protesta delle categorie. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. In Egitto la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri 3 agenti dei servizi. I 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Sono le parole di Papa Leone XIV pronunciate poco fa nell'incontro interreligioso a Metz in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno invece attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto, oggi inizia la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca, su incarico di Papa Leone. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. Sulla scia di Eni, IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi. È di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Per protesta contro il caro carburanti, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni, fino alla mezzanotte del 20. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che materialmente ha ucciso il ricercatore italiano. La Procura chiede 17 anni e mezzo di carcere per altri 3 agenti dei servizi, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco nel capoluogo. I 6 seggi resteranno aperti fino alle 15. Alla chiusura delle urne ieri aveva votato circa il 15% degli aventi diritto. Infine chiudiamo con la notizia che stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo.

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Lo Stato finanzia un pacchetto speciale da 20 milioni di euro a favore del tessuto industriale piceno, mirato a finanziare l'acquisto di macchinari, impianti tecnologici e arredi aziendali. La misura, definita strategica per la modernizzazione del territorio, scadrà ufficialmente il 28 novembre dopo una proroga dei termini. Per le imprese locali si tratta di una preziosa opportunità di rilancio ed espansione commerciale. Questo è il commento della presidente di Confindustria Ascoli, Roberta Faraotti. Il Consiglio Comunale di San Benedetto analizza la stima dei danni provocati dalla grandinata di luglio. In totale sono 149 milioni che sono stati appunto classificati tra beni pubblici e privati contati dall'Assise. Il Comune ha di fatto deliberato l'assegnazione di futuri indennizi statali e regionali, su cui verrà calcolata. Il rimborso sarà fatto in base alle fasce di reddito ISEE dei cittadini colpiti. Si tratta di una misura fondamentale per garantire un supporto equo alla popolazione della Riviera, duramente colpita dall'evento climatico straordinario. E restiamo a San Benedetto, dove l'ospedale viene inaugurata una stanza tutta per sé, uno spazio protetto interamente dedicato alle cure e all'assistenza immediata di donne e bambini vittime di violenza. San Benedetto diventa così la prima città delle Marche ad attivare uno specifico presidio di emergenza sanitaria. Grande festa oggi alla Biblioteca Lesca in Riviera dalle 17, appuntamento con la maratonina di lettura per festeggiare i 25 anni di attività. L'evento prevede 3 ore di letture consecutive senza pause e vedrà l'alternarsi di cittadini, associazioni e scrittori illustri che hanno mosso i primi passi proprio tra i banchi della biblioteca di via Solferino. Si intitola 30, la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival, che quest'anno celebra l'importante traguardo del trentennale. In cartellone 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, con repertorio cameristico, classico, folk e ritmi sudamericani. Sentiamo il direttore artistico Giuliano De Angelis.
2: 30 anni di grande cultura, negli anni Ascoli Piceno Festival è diventato uno dei punti di riferimento più importanti di tutto il centro Italia, quindi la stagione di quest'anno sarà soprattutto ricca di tanti appuntamenti e di ospiti internazionali straordinari, e sarà anche varia, quindi oltre alla musica da camera, che è quello che ci caratterizza, ci saranno programmi sinfonici, ma poi ci sarà il jazz, ci sarà il folk, ci sarà la musica sudamericana con interpreti veramente unici.
1: Il direttore artistico Giuliano De Angelis sarà ospite della puntata di Realtà Locali, che sarà interamente dedicato ai 30 anni di Ascoli Piceno Festival, in cui racconteremo questo traguardo, in particolare soffermandoci sul cartellone in programma, come già detto, nei mesi di ottobre e novembre. Clima sereno in casa bianconera durante la sosta di campionato. L'Ascoli si gode il 5° posto in classifica con 10 punti in cascina, bottino che nell'ultimo decennio solo una neopromossa era riuscita a superare a questo punto della stagione. Silenzio stampa invece in Serie C in casa Samb, Boscaglia ormai verso l'esonero, ma nelle ultime ore il presidente Massi ha avviato una fitta serie di incontri per trovare una transazione economica rapida, dato che il tecnico è vincolato da un ricco contratto rinnovato sino a giugno 2028. È tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Così Papa Leone nell'incontro di questa mattina interreligioso a Metz al Centro Congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. IP sulla scia di Eni decide di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi è di 2,19 euro al litro per diesel e di 1,99 per la benzina. Il comitato autotrasportatori siciliani proclama il fermo dei trasporti, non movimenterà i propri semi rimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni fino alla mezzanotte del 20. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti, 4 feriti. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, su incarico del Papa. Il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che i 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. Lo scrive il Wall Street Journal. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Immediata la smentita del premier israeliano. Castelporziano invia ogni stato un messaggio alla comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ostacoli visibili contro i quali si può agire anche se c'è molta strada da fare, ma anche ostacoli nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo della nuova stagione concertistica organizzata ad Ascoli Piceno Festival ODV sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis, che abbiamo ospite qui con noi oggi a Radio Ascoli. Grazie innanzitutto per la sua disponibilità.
2: Grazie a lei, dottoressa Mistichelli, e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Un nome che celebra anche un traguardo raggiunto, 30 per questa nuova stagione concertistica, 17 concerti a partire dal 4 ottobre. Ecco, che tipo di stagione sarà quest'anno?
2: La stagione di quest'anno è una stagione ricca e prestigiosa, perché è una stagione che deve festeggiare un traguardo molto importante, 30 anni di grande cultura. Negli anni Ascoli Piceno Festival è diventato uno dei punti di riferimento più importanti di tutto il centro Italia, e quindi la stagione di quest'anno sarà soprattutto ricca di tanti appuntamenti e di ospiti internazionali straordinari, e sarà anche varia. Quindi oltre alla musica da camera, che è quello che ci caratterizza, ci saranno programmi sinfonici, ma poi ci sarà il jazz, ci sarà il folk, ci sarà la musica sudamericana con interpreti veramente unici.
1: Come anticipavo, saranno 17 concerti, si parte il 4 ottobre, che quest'anno è anche una data insomma piuttosto evocativa, visto gli 800 anni dalla morte di San Francesco, che anche in diocesi si sta celebrando, fino al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle 20:30, sempre presso l'Auditorium Neroni. Vuole anticiparci qualche notizia magari del concerto di apertura?
2: Il concerto di inaugurazione sarà davvero imperdibile. Avremo una delle più grandi soliste al mondo, la grande Anna Tifu, violinista eccellente con i suoi virtuosismi. Sarà accompagnata dall'orchestra Benedetto Marcello, diretta dal direttore spagnolo Miguel Ángel Navarro. Ma poi a seguire avremo Massimo Quarta, il vincitore del premio Paganini, quindi un altro gigante del violino. Ma poi, giusto per farti qualche nome ancora, avremo Rosalia de Sosa, che è una delle più grandi cantanti di musica sudamericana vivente, quindi una vera leggenda. Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano, che proporrà un programma all'insegna della musica folk, klezmer, insomma tante proposte diverse per poter accontentare i gusti davvero di tutto il pubblico, per raggiungere l'obiettivo, che è il nostro obiettivo primario, che è quello di rendere Ascoli Piceno Festival la vera casa di tutti gli amanti della musica di Ascoli Piceno e provincia. Quindi non mi rimane altro che invitarvi a seguire tutti gli appuntamenti, perché davvero uno è più interessante e più straordinario dell'altro.
1: I biglietti sono disponibili come sempre su Ciò Tickets, ma anche presso la biglietteria dell'Auditorium un'ora prima del concerto. Un'altra domanda, se mi permette: si tratta di musica appunto che va dal repertorio classico e cameristico, ma come dicevamo anche a tanti altri generi, la musica folk, i ritmi sudamericani, dunque davvero una musica che può andare incontro ai gusti di tutti. Allora mi aiuti ad invitare anche i più giovani, che a volte forse pensano che non possa essere di loro gusto un tipo di appuntamento di questo tipo.
2: Allora, noi puntiamo moltissimo sui giovani. La maggioranza dei nostri sforzi è proprio destinata a loro. Io, come direttore artistico, sento forte la responsabilità di poter dare ai giovani di oggi almeno la possibilità di venire incontro almeno una volta nella vita con la grande bellezza e i grandi capolavori, e credo che mai come in questo momento storico che stiamo vivendo ci sia la necessità di stimolare i giovani da questo punto di vista, per tanti motivi che conosciamo tutti benissimo, perché i modelli che la società gli propone spesso non sono dei buoni modelli per loro, perché la cultura più passa il tempo e meno viene valorizzata dai governi centrali, e perché i giovani hanno bisogno della cultura, e quando parlo di cultura intendo un termine molto ampio, quindi per cultura intendo la poesia, intendo l'arte, l'arte figurativa, ma la musica, tra tutto ciò che è cultura, è quella che ha un linguaggio più diretto, che non ha ad esempio nessuno strumento linguistico, nessun vincolo linguistico. Quindi la musica è quella, ha la caratteristica di raggiungere il cuore dell'ascoltatore in maniera diretta, e i giovani io credo che abbiano tanto bisogno di questo, noi lavoriamo, abbiamo una finestra di lavoro proprio destinata a loro. L'anno scorso abbiamo raggiunto, si chiama Ascoli Piciano Festival per la scuola, cioè noi portiamo i grandi capolavori all'interno delle scuole. L'anno scorso abbiamo raggiunto le 1500 studenti, quest'anno contiamo di superare i 2000 studenti raggiunti, e questo è un record assoluto nella regione Marche. Ma poi portiamo i giovani più bravi d'Italia ad esibirsi nella stagione principale, quindi se chi sfoglia la stagione di quest'anno troverà dei giovani talentuosissimi che vincono i concorsi internazionali, perché è importante sia che i giovani abbiano un'occasione di portare avanti una carriera, ma anche è importante per i giovani che ascoltano di vedere che la musica non è una cosa aliena, non è una cosa per vecchi, anzi è una possibilità di poter vivere la propria vita in maniera molto più profonda, molto più intensa. E quale ambasciatore per questo messaggio può essere migliore di un giovane a sua volta? Ecco, quindi ai giovani dico: venite, venite, perché in Ascoli Piceno Festival troverete una casa che vi abbraccerà, vi accoglierà a braccia aperte, ma soprattutto troverete la possibilità di conoscere meglio voi stessi tramite i grandi capolavori e tramite la grande musica.
1: E il vostro impegno, il vostro invito ai giovani si vede anche dal biglietto che è a loro rivolto, che è davvero un prezzo popolarissimo, insomma, meno di una serata al cinema. Quindi grazie per il vostro impegno, grazie per essere stato con noi, Giuliano De Angelis, e ecco, appuntamento dunque è al 4 ottobre.
2: Grazie a lei, dottoressa Mistichelli, un caro saluto e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Potete, se volete, riascoltare la puntata e condividerla andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.
3: È la sera dei miracoli. Fai attenzione.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Papa Leone a Metz, incontro interreligioso e poi nel segno dell'Europa per la pace e l'unità. Questo pomeriggio la messa nella cattedrale con una sorpresa, la presenza anche del presidente Macron. Caro carburanti, anche i pifi son tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. I farmaci in Italia, la carenza è una nuova sfida per il paese e non un'emergenza, lo scrive con un dossier l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in apertura ci colleghiamo subito in diretta con l'inviato Paolo Fucili che segue il viaggio del Papa in Francia che questa mattina è a Metz. Buongiorno Paolo.
2: Esattamente, buongiorno Leoni. A Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo l'Europa unita fondata alla fine della seconda guerra mondiale. Dai suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora incalza il Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
1: Grazie Paolo Fucili. La pagina degli esteri: Teheran presenta ricorso alle Nazioni Unite e un reclamo alla Corte di Giustizia dell'AIA dopo la cancellazione di voli iraniani a causa delle sanzioni americane. Smentiti nuovi colloqui con Washington. Antonella Mazzateruel.
3: A 7 mesi esatti dall'inizio della guerra israelo-statunitense contro l'Iran non si intravede l'apertura di un dialogo, campo nel quale invece regna sovrana la confusione. L'agenzia di stampa iraniana Fars scrive che durante la visita della delegazione di Teheran a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, perché, ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump, vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio che al momento però continua a salire. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano, apportate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane, stanno navigando verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'attacco terroristico di Hamas del 27 ottobre 2023. I servizi egiziani avevano dato diversi avvertimenti a Netanyahu. Lo ribadisce il Wall Street Journal, smentita del premier israeliano. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana, un ultimo avvertimento dopo che i due precedenti erano stati inascoltati, lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano, nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e il terzo anniversario del massacro cade in piena campagna elettorale. Poco fa il ministro estremista Ben Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente all'interno della spianata delle moschee in una delle sue visite provocatorie in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile di dolore, ha detto, ma ora abbiamo tanto da festeggiare. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili, le squadre di coloni armati che imperversano i territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ancora pesanti attacchi russi nella notte su tutto il territorio ucraino. Proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinal Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Chiara Placenti.
5: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: è il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire i deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora parliamo del caro carburante. Anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. Alessio Orlandi.
6: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito la IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo. La benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Castel Porziano invia ogni estate un messaggio per esortare la comunità nazionale a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, attesa la sentenza, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Luigi Ferraiuolo.
7: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio, intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. La procura ha chiesto 3 condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La carenza di alcuni farmaci è una nuova sfida per l'Italia e non un'emergenza, così un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
8: Il report dell'AIFA descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti: la crescente dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia, le tensioni geopolitiche internazionali e le strategie europee per assicurare gli approvvigionamenti. Il quadro è più articolato rispetto alla percezione diffusa: meno di 2.600 i farmaci negli elenchi delle carenze resi noti dall'AIFA a settembre. Di questi, quasi 2.000 hanno sul mercato nazionale equivalenti alternative terapeutiche. Per i restanti 600, corrispondenti a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione importazione dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie, che per il resto scelgono prodotti più moderni. I numeri confermano come il sistema sia in grado di assicurare la continuità terapeutica anche attraverso medicine equivalenti, alternative cliniche, e come l'Italia possa contare su strumenti efficaci per affrontare temporanei problemi legati ai circuiti distributivi. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso da Lorenzo Sada in regia, Franco Rossi al microfono, un augurio di buon proseguimento di giornata.
9: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. E va sempre così.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Lo Stato finanzia un pacchetto speciale da 20 milioni di euro a favore del tessuto industriale piceno, mirato a finanziare l'acquisto di macchinari, impianti tecnologici e arredi aziendali. La misura, definita strategica per la modernizzazione del territorio, scadrà ufficialmente il 28 novembre dopo una proroga dei termini. Per le imprese locali si tratta di una preziosa opportunità di rilancio ed espansione commerciale. Questo è il commento della presidente di Confindustria Ascoli, Roberta Faraotti. Il Consiglio Comunale di San Benedetto analizza la stima dei danni provocati dalla grandinata di luglio. In totale sono 149 milioni che sono stati appunto classificati tra beni pubblici e privati contati dall'Assise. Il Comune ha di fatto deliberato l'assegnazione di futuri indennizi statali e regionali, su cui verrà calcolata. Il rimborso sarà fatto in base alle fasce di reddito ISEE dei cittadini colpiti. Si tratta di una misura fondamentale per garantire un supporto equo alla popolazione della Riviera, duramente colpita dall'evento climatico straordinario. E restiamo a San Benedetto, dove l'ospedale viene inaugurata una stanza tutta per sé, uno spazio protetto interamente dedicato alle cure e all'assistenza immediata di donne e bambini vittime di violenza. San Benedetto diventa così la prima città delle Marche ad attivare uno specifico presidio di emergenza sanitaria. Grande festa oggi alla Biblioteca Lesca in Riviera dalle 17, appuntamento con la maratonina di lettura per festeggiare i 25 anni di attività. L'evento prevede 3 ore di letture consecutive senza pause e vedrà l'alternarsi di cittadini, associazioni e scrittori illustri che hanno mosso i primi passi proprio tra i banchi della biblioteca di via Solferino. Si intitola 30 la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival, che quest'anno celebra l'importante traguardo del trentennale. In cartellone 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, con repertorio cameristico, classico, folk e ritmi sudamericani. Sentiamo il direttore artistico Giuliano De Angelis.
2: 30 anni di grande cultura, negli anni Ascoli Piceno Festival è diventato uno dei punti di riferimento più importanti di tutto il centro Italia, quindi la stagione di quest'anno sarà soprattutto ricca di tanti appuntamenti e di ospiti internazionali straordinari, e sarà anche varia, quindi oltre alla musica da camera, che è quello che ci caratterizza, ci saranno programmi sinfonici, ma poi ci sarà il jazz, ci sarà il folk, ci sarà la musica sudamericana con interpreti veramente unici.
1: Il direttore artistico Giuliano De Angelis sarà ospite della puntata di Realtà Locali, che sarà interamente dedicato ai 30 anni di Ascoli Piceno Festival, in cui racconteremo questo traguardo, in particolare soffermandoci sul cartellone in programma, come già detto, nei mesi di ottobre e novembre. Clima sereno in casa bianconera durante la sosta di campionato. L'Ascoli si gode il 5° posto in classifica con 10 punti in cascina, bottino che nell'ultimo decennio solo una neopromossa era riuscita a superare a questo punto della stagione. Silenzio stampa invece in Serie C in casa Samb, Boscaglia ormai verso l'esonero, ma nelle ultime ore il presidente Massi ha avviato una fitta serie di incontri per trovare una transazione economica rapida, dato che il tecnico è vincolato da un ricco contratto rinnovato sino a giugno 2028. È tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone oggi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina il suo intervento sull'Europa al centro congressi Robert Schuman. Sentiamo Paolo Fucili.
2: E a Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, incalza il Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21, da me è tutto.
1: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca intanto annuncia che le forze armate russe hanno preso il controllo nelle ultime 24 ore di altri 2 centri abitati nella regione ucraina orientale del Donetsk. E oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Scatta oggi il tetto sui carburanti, deciso da Eni e poi preso anche da Rete Ipico, dalle pompe di benzina, mentre piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori sono in agitazione e chiedono l'intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato un fermo dal 16 al 20 di ottobre. David Rossi non si tolse la vita ma fu ucciso, emerge dalla prima perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Secondo la perizia, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, molto probabilmente ha cercato di difendersi e una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Domani in commissione è prevista l'audizione dei consulenti. Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli. Quanto è bello.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo della nuova stagione concertistica organizzata ad Ascoli Piceno Festival ODV sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis, che abbiamo ospite qui con noi oggi a Radio Ascoli. Grazie innanzitutto per la sua disponibilità.
2: Grazie a lei, dottoressa Mistichelli, e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Un nome che celebra anche un traguardo raggiunto, 30 per questa nuova stagione concertistica, 17 concerti a partire dal 4 ottobre. Ecco, che tipo di stagione sarà quest'anno?
2: La stagione di quest'anno è una stagione ricca e prestigiosa, perché è una stagione che deve festeggiare un traguardo molto importante, 30 anni di grande cultura. Negli anni Ascoli Piceno Festival è diventato uno dei punti di riferimento più importanti di tutto il centro Italia, e quindi la stagione di quest'anno sarà soprattutto ricca di tanti appuntamenti e di ospiti internazionali straordinari, e sarà anche varia. Quindi, oltre alla musica da camera, che è quello che ci caratterizza, ci saranno programmi sinfonici, ma poi ci sarà il jazz, ci sarà il folk, ci sarà la musica sudamericana con interpreti veramente unici.
1: Come anticipavo, saranno 17 concerti, si parte il 4 ottobre, che quest'anno è anche una data insomma piuttosto evocativa, visto gli 800 anni, no, dalla morte di San Francesco, che anche in diocesi si sta celebrando, fino al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle 20:30, sempre presso l'Auditorium Neroni. Vuole anticiparci qualche notizia magari del concerto di apertura?
2: Il concerto di inaugurazione sarà davvero imperdibile. Avremo una delle più grandi soliste al mondo, la grande Anna Tifu, violinista eccellente, con i suoi virtuosismi. Sarà accompagnata dall'orchestra Benedetto Marcello, diretta dal direttore spagnolo Miguel Ángel Navarro. Ma poi a seguire avremo Massimo Quarta, il vincitore del premio Paganini, quindi un altro gigante del violino. Ma poi, giusto per farti qualche nome ancora, avremo Rosalía de Sousa, che è una delle più grandi cantanti di musica sudamericana vivente, quindi una vera leggenda. Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano, che proporrà un programma all'insegna della musica folk, klezmer, insomma tante proposte diverse per poter accontentare i gusti davvero di tutto il pubblico, per raggiungere l'obiettivo, che è il nostro obiettivo primario, che è quello di rendere Ascoli Piceno Festival la vera casa di tutti gli amanti della musica di Ascoli Piceno e provincia. Quindi non mi rimane altro che invitarvi a seguire tutti gli appuntamenti, perché davvero uno è più interessante e più straordinario dell'altro.
1: I biglietti sono disponibili come sempre su Ciò Tickets, ma anche presso la biglietteria dell'Auditorium un'ora prima del concerto. Un'altra domanda, se mi permette: si tratta di musica appunto che va dal repertorio classico e cameristico, ma come dicevamo anche a tanti altri generi, la musica folk, i ritmi sudamericani, dunque davvero una musica che può andare incontro ai gusti di tutti. Allora mi aiuti ad invitare anche i più giovani, che a volte forse pensano che non possa essere di loro gusto un tipo di appuntamento di questo tipo.
2: Allora, noi puntiamo moltissimo sui giovani. La maggioranza dei nostri sforzi è proprio destinata a loro. Io, come direttore artistico, sento forte la responsabilità di poter dare ai giovani di oggi almeno la possibilità di venire incontro almeno una volta nella vita con la grande bellezza e i grandi capolavori. E credo che mai come in questo momento storico che stiamo vivendo ci sia la necessità di stimolare i giovani da questo punto di vista, per tanti motivi che conosciamo tutti benissimo, perché i modelli che la società gli propone spesso non sono dei buoni modelli per loro, perché la cultura più passa il tempo e meno viene valorizzata dai governi centrali, e perché i giovani hanno bisogno della cultura, e quando parlo di cultura intendo un termine molto ampio, quindi per cultura intendo la poesia, intendo l'arte figurativa, ma la musica, tra tutto ciò che è cultura, è quella che ha un linguaggio più diretto, che non ha ad esempio nessuno strumento linguistico, nessun vincolo linguistico. Quindi la musica è quella, ha la caratteristica di raggiungere il cuore dell'ascoltatore in maniera diretta, e i giovani io credo che abbiano tanto bisogno di questo, noi lavoriamo, abbiamo una finestra di lavoro proprio destinata a loro. L'anno scorso abbiamo raggiunto, si chiama Ascoli Piceno Festival per la scuola, cioè noi portiamo i grandi capolavori all'interno delle scuole. L'anno scorso abbiamo raggiunto le 1500 studenti, quest'anno contiamo di superare i 2000 studenti raggiunti, e questo è un record assoluto nella regione Marche. Ma poi portiamo i giovani più bravi d'Italia ad esibirsi nella stagione principale, quindi se chi sfoglia la stagione di quest'anno troverà dei giovani talentuosissimi che vincono i concorsi internazionali, perché è importante sia che i giovani abbiano un'occasione di portare avanti una carriera, ma anche è importante per i giovani che ascoltano di vedere che la musica non è una cosa aliena, non è una cosa per vecchi, anzi è una possibilità di poter vivere la propria vita in maniera molto più profonda, molto più intensa. E quale ambasciatore per questo messaggio può essere migliore di un giovane a sua volta? Ecco, quindi ai giovani dico: venite, perché in Ascoli Piceno Festival troverete una casa che vi abbraccerà, vi accoglierà a braccia aperte, ma soprattutto troverete la possibilità di conoscere meglio voi stessi tramite i grandi capolavori e tramite la grande musica.
1: E il vostro impegno, il vostro invito ai giovani si vede anche dal biglietto che è a loro rivolto, che è davvero un prezzo popolarissimo, insomma, meno di una serata al cinema. Quindi grazie per il vostro impegno, grazie per essere stato con noi, Giuliano De Angelis, e ecco, appuntamento dunque è al 4 ottobre.
2: Grazie a lei, dottoressa Mistichelli, un caro saluto e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Potete, se volete, riascoltare la puntata e condividerla andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Rimani qui.

0: sono matta.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina, nel suo intervento al centro congressi dedicato all'Europa, Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione, Papa Leone ha detto: l'Europa lavori per la pace sull'esempio di Robert Schuman, consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che lacerano il continente. Così appunto il pontefice nel suo discorso. Alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, poi il rientro questa sera a Roma. Dopo che l'Eni ha fissato da oggi per almeno 30 giorni un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete, anche l'IP ha annunciato prezzi calmierati. Code si sono registrate ai distributori di carburanti in tutta Italia, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori intanto sono in agitazione e chiedono un intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze a Kiev. Ci viene registrata almeno una vittima. E proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa.
2: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: è il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire i deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni, 5 uomini arrestati in relazione all'incidente alla base della RAF a Fairford di ieri in Gran Bretagna, lo ha riferito la polizia antiterroristica britannica. I 5 residenti a Londra erano stati arrestati nelle prime ore di ieri dopo che una testimone oculare aveva allertato la polizia su un presunto attacco esplosivo vicino alla base aerea nella contea di Gloucester, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. E prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Iniziamo dall'economia. Nei primi sei mesi dell'anno nelle Marche l'export calzaturiero è risultato in calo del 9,9% sull'analogo periodo dell'anno precedente, attestandosi a 540,3 milioni di euro. A livello nazionale il primo semestre si è chiuso con un fatturato di meno 2,3% e un export in flessione nei primi cinque mesi del 2,4%, ma con un saldo commerciale in crescita del 9,6%. Ad evidenziare questa situazione i dati di Asso Calzaturifici, secondo cui le prime cinque destinazioni dell'export marchigiano, che coprono quasi la metà del totale, sono la Francia, la Germania, l'America, la Cina e i Paesi Bassi. In diminuzione del 33,8% l'export verso i mercati del Medio Oriente e del 43,5% verso la Russia. Slittata al 28 novembre la scadenza per le aziende del Piceno per poter accedere alle risorse da destinare ad investimenti programmabili entro la fine del 2028. Le aziende che fanno domanda otterranno la possibilità di ottenere contributi in conto capitale a fondo perduto fino a 300.000 euro per ogni progetto. Possono fare domanda le aziende che insistono sul territorio di competenza del Piceno Consind. Le domande per ottenere contributi potranno essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma di Invitalia o sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. E andiamo a San Benedetto, dove è stata inaugurata nel pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso la stanza rosa bianca, dedicata in particolare alle vittime di violenza di genere, a cui oltre al codice di priorità clinica standard viene assegnato il codice rosa, che è un codice virtuale di protezione. Esisteva già nell'ospedale Rivierasco un percorso per i codici rosa, ma questo luogo, questa stanza particolarmente accogliente, aggiunge la possibilità di maggiore privacy e di un ingresso dedicato, come ha spiegato Giuseppina Petrelli, direttore dell'unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale Madonna del Soccorso. Passiamo alla cronaca. È stato denunciato ad Alba Adriatica un uomo residente nel Piceno che stava guidando sotto gli effetti dell'alcol e della droga. Fermato dai carabinieri per un controllo, il suo tasso alcolemico è risultato maggiore di 2,4 volte il limite consentito e inoltre è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. Rimaniamo in Abruzzo, dove a Nereto un uomo è stato arrestato per aver ripetutamente violato il divieto di avvicinamento a moglie e figli. Si trova ora al carcere di Teramo. Passiamo agli spettacoli. Si intitola 30, la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival, che quest'anno celebra l'importante traguardo del trentennale. In cartellone 17 concerti per un festival tutto da godere, come ci spiega il direttore artistico Giuliano De Angelis.
2: La stagione di quest'anno è una stagione ricca e prestigiosa, perché è una stagione che deve festeggiare un traguardo molto importante, 30 anni di grande cultura. Negli anni Ascoli Piceno Festival è diventato uno dei punti di riferimento più importanti di tutto il centro Italia, quindi la stagione di quest'anno sarà soprattutto ricca di tanti appuntamenti e di ospiti internazionali straordinari, e sarà anche varia. Quindi oltre alla musica da camera, che è quello che ci caratterizza, ci saranno programmi sinfonici, ma poi ci sarà il jazz, ci sarà il folk, ci sarà la musica sudamericana con interpreti veramente unici.
1: Vi parliamo diffusamente della nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival nel corso delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E infine lo sport. Continuano ad allenarsi i bianconeri, per loro la seconda settimana di stop. Si torna in campo sabato 10 ottobre in trasferta. La squadra se la vedrà con il Südtirol, squadra che con i suoi 11 punti, uno in più dell'Ascoli, occupa il secondo posto in classifica. E andiamo in casa Samb, dove la crisi aumenta. La posizione di mister Boscaglia è sempre più in bilico dopo la sconfitta di sabato contro il Campobasso. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo.

0: esempio, non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Attenti all'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa all'Europa nel discorso tenuto a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge il pontefice lanciando l'appello: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. E in questi istanti sta per iniziare la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, questa sera il ritorno di Papa Leone a Roma. In Ucraina, droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, provocando un morto. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città. A Mosca intanto arriva oggi in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il caro carburanti, anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel, i costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre.
2: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo. La benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Adesso Orlandi, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici fra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. L'Europa riscopre i valori universali, dialogo e libertà da egemonie. Così Papa Leone nella messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina al centro congressi Schuman, il pontefice ha lanciato un monito all'Europa: attenti all'illusione del riarmo, la guerra in Europa, una nuova inutile strage. Questa sera il rientro di Papa Leone in Vaticano. Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraine, che ha provocato un morto e 19 feriti. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. Intanto a Mosca è in arrivo in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. David Rossi non si è tolto la vita, ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
2: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Dopo l'Eni anche IP annuncia una riduzione progressiva dei prezzi dei carburanti, code ai distributori, mentre i piccoli gestori parlano di concorrenza sleale. Intanto contro il caro carburante gli autotrasportatori fermano i porti in Sicilia dal 16 al 21 ottobre. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia Garlasco nel 2007. Dopo aver depositato accertamenti integrativi a fine maggio, i PM hanno depositato ora nuovi atti, fra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse. I magistrati hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Iniziamo dall'economia. Nei primi sei mesi dell'anno nelle Marche l'export calzaturiero è risultato in calo del 9,9% sull'analogo periodo dell'anno precedente, attestandosi a 540,3 milioni di euro. A livello nazionale il primo semestre si è chiuso con un fatturato di meno 2,3% e un export in flessione nei primi cinque mesi del 2,4%, ma con un saldo commerciale in crescita del 9,6%. Ad evidenziare questa situazione i dati di Assocalzaturifici, secondo cui le prime cinque destinazioni dell'export marchigiano, che coprono quasi la metà del totale, sono la Francia, la Germania, l'America, la Cina e i Paesi Bassi. In diminuzione del 33,8% l'export verso i mercati del Medio Oriente e del 43,5% verso la Russia. Slittata al 28 novembre la scadenza per le aziende del Piceno per poter accedere alle risorse da destinare ad investimenti programmabili entro la fine del 2028. Le aziende che fanno domanda otterranno la possibilità di ottenere contributi in conto capitale a fondo perduto fino a 300.000 euro per ogni progetto. Possono fare domanda le aziende che insistono sul territorio di competenza del Piceno Consind. Le domande per ottenere contributi potranno essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma di Invitalia o sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. E andiamo a San Benedetto, dove è stata inaugurata nel pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso la stanza rosa bianca, dedicata in particolare alle vittime di violenza di genere, a cui, oltre al codice di priorità clinica standard, viene assegnato il codice rosa, che è un codice virtuale di protezione. Esisteva già nell'ospedale Rivierasco un percorso per i codici rosa, ma questo luogo, questa stanza particolarmente accogliente, aggiunge la possibilità di maggiore privacy e di un ingresso dedicato, come ha spiegato Giuseppina Petrelli, direttore dell'unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale Madonna del Soccorso. Passiamo alla cronaca. È stato denunciato ad Alba Adriatica un uomo residente nel Piceno che stava guidando sotto gli effetti dell'alcol e della droga. Fermato dai carabinieri per un controllo, il suo tasso alcolemico è risultato maggiore di 2,4 volte il limite consentito e inoltre è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. Rimaniamo in Abruzzo, dove a Nereto un uomo è stato arrestato per aver ripetutamente violato il divieto di avvicinamento a moglie e figli. Si trova ora al carcere di Teramo. Passiamo agli spettacoli. Si intitola 30, la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival, che quest'anno celebra l'importante traguardo del trentennale. In cartellone 17 concerti per un festival tutto da godere, come ci spiega il direttore artistico Giuliano De Angelis.
2: La stagione di quest'anno è una stagione ricca e prestigiosa, perché è una stagione che deve festeggiare un traguardo molto importante, 30 anni di grande cultura. Negli anni Ascoli Piceno Festival è diventato uno dei punti di riferimento più importanti di tutto il centro Italia, quindi la stagione di quest'anno sarà soprattutto ricca di tanti appuntamenti e di ospiti internazionali straordinari, e sarà anche varia. Quindi, oltre alla musica da camera, che è quello che ci caratterizza, ci saranno programmi sinfonici, ma poi ci sarà il jazz, ci sarà il folk, ci sarà la musica sudamericana con interpreti veramente unici.
1: Vi parliamo diffusamente della nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival nel corso delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Infine lo sport. Continuano ad allenarsi i bianconeri, per loro la seconda settimana di stop. Si torna in campo sabato 10 ottobre in trasferta. La squadra se la vedrà con il Südtirol, squadra che con i suoi 11 punti, uno in più dell'Ascoli, occupa il secondo posto in classifica. E andiamo in casa Samb, dove la crisi aumenta. La posizione di mister Boscaglia è sempre più in bilico dopo la sconfitta di sabato contro il Campobasso. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: il riarmo, un'illusione, il dialogo è sempre possibile, così il Papa all'Europa da Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dopo Eni anche IP introduce un tetto al prezzo dei carburanti, per gli autotrasportatori non basta e annunciano proteste. Ucraina, raid in pieno giorno nel centro di Kiev, una persona è morta, Mosca arriva in missione di pace, il cardinale Zuppi. Vale oltre un trilione di dollari il cibo ogni anno nella spazzatura. Domani è in programma una giornata internazionale contro lo spreco alimentare. Buonasera da Antonella Mitola. Con la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz si è concluso il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ora noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera, l'aereo Metz-Roma è già in pista nell'attesa che anche Leone si imbarchi. Partenza è prevista alle 19, arrivo alle 21. Ultimo atto di oggi per il Papa Leone, la messa nella splendida cattedrale di questa città Metz, con 35.000 persone in strada e piazza tutto attorno. Oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza, sono parole della sua omelia. Stamattina incontro al centro congressi intitolato Robert Schuman, vissuto a lungo qui, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita. Guardiamoci dall'illusione del riarmo, ammonisce il Papa, che chiede sforzi creativi per la pace anziché prepararsi meglio alle guerre che presumiamo verranno ancora. E dell'Europa dice che parlarne è impossibile senza menzionare il cristianesimo. Da mettere tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E scatta oggi il tetto ai prezzi del carburante di Eni. Anche IP ha deciso di fissare un limite alle oscillazioni del costo della benzina e del gasolio, ma si allarga la protesta degli autotrasportatori ed agricoltori. Sentiamo Lucia Scione.
3: Dopo Eni, anche Italiana Petroli adotta il tetto sui prezzi dei carburanti: 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Inizia dunque a verificarsi l'effetto traino auspicato dal governo e dai consumatori. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione la riduzione dei prezzi freni l'inflazione, ma a ritenere insufficiente il price cap sono i professionisti della strada, autotrasportatori, tassisti, lavoratori della terra. Chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Il ritocco di Eni e IP non garantisce, a loro dire, la sostenibilità economica delle loro attività. E stamani in strada sono scesi gli agricoltori che hanno bloccato la Palermo Agrigento per protestare contro il caro gasolio. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora gli esteri: raid in pieno giorno a Kiev, una persona è morta, 19 sono rimaste ferite in un attacco contro l'Accademia delle Scienze. E arriva oggi a Mosca in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Attacchi in centro, in pieno giorno, l'ennesima dimostrazione di forza della Russia contro Kiev. Questa volta a essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Da Mosca solo una gelida dichiarazione del Cremlino: l'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. Proprio oggi i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nel sud della Russia. Al fronte l'esercito ucraino annuncia la riconquista di 176 chilometri quadrati nel nord del Donbass. In alcune aree la lenta avanzata russa si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca, dove resterà fino al 30 settembre. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela sulla matrice. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Sono stati rilasciati su cauzione 5 giovani poco più che ventenni fermati per il presunto attentato contro la base aerea di Fairford. Sono tutti cittadini inglesi residenti a Londra. L'indagine non è conclusa, ha fatto sapere la polizia, che non ha rivelato altri dettagli. Tra le ipotesi c'è quella di un coinvolgimento iraniano, che però l'ambasciata di Teheran ha respinto con forza, parlando di speculazioni malevole. Intanto la guida suprema Khamenei torna a sfidare gli Stati Uniti. In un messaggio per l'anniversario della morte del leader di Hezbollah, Nasrallah, ha affermato che Washington sarà cacciata dal Mar Arabico, parole che non aiutano il dialogo, anche se in serata giornata. Media iraniani hanno riferito di un possibile incontro a New York tra i mediatori del Qatar e la delegazione iraniana prima e quella americana dopo per tentare di far ripartire il negoziato. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E negli Stati Uniti fanno discutere due affermazioni di Donald Trump, una l'offerta di armi alla Cina e poi Trump dice di non temere l'intelligenza artificiale fuori controllo. Ce ne parla Antonio Soviero.
6: Pioggia di smentite dei funzionari dell'amministrazione USA dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto a Fox News che Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi statunitensi. La legge USA vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce. I due leader si vedranno a novembre a Shenzhen in Cina per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami negli USA per il G20. Il tycoon vuole essere un abbattitore libero, come nel caso dell'intelligenza artificiale. I tecnopaperoni, dopo diversi incidenti, frenano sullo sviluppo, chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft chiede agli USA di assumere la guida mondiale alla regolamentazione, ma Trump insiste. L'IA rischia di andare fuori controllo? Non me ne preoccupo. Siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora la politica con l'esito delle suppletive a Reggio Calabria. Abria crolla l'affluenza che non va oltre il 22%. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli, a seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora futuro nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3%, da valore sicuramente nazionale in quanto si voleva misurare con i voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma che non concede il potere di condizionare il centrodestra. Un voto che sarà comunque indicativo in vista della partita parlamentare sulla legge elettorale. Giovedì 1 ottobre torna in aula alla Camera e la stessa presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non fare scherzi e di votare la riforma, altrimenti potrebbe esserci il ritorno anticipato alle urne. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. David Rossi non si è tolto la vita ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
8: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi seguite a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti come quella sulla nota impronta della scarpa. I PM hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. A Castel Porziano chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli. Per il presidente Mattarella occorre rimuovere ostacoli e pregiudizi. Sentiamo Federica Margaritora.
9: Nella tenuta di Castel Porziano, come ogni anno alla fine dell'estate, si celebra la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. L'organizzazione è curata dalla Presidenza della Repubblica. Alla chiusura partecipa anche il Capo dello Stato, per il quale Castel Porziano ha assunto il ruolo di inviare un messaggio a tutta la comunità per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che sono anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 1500 persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ma nell'arco di 9 anni più di 20.000 persone sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della tenuta, all'interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Il caso Regeni, attesa a breve la sentenza per gli 007 egiziani, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per la morte del 28enne ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e poi ritrovato morto con evidenti segni di tortura sul corpo. La procura ha richiesto la fine pena mai per Magdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare. Domani è in programma una giornata internazionale di sensibilizzazione istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite. Ce ne parla Antonella Mazza-Teruel.
10: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di voli in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,21%. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo della nuova stagione concertistica organizzata ad Ascoli Piceno Festival ODV sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis, che abbiamo ospite qui con noi oggi a Radio Ascoli. Grazie innanzitutto per la sua disponibilità.
2: Grazie a lei, dottoressa Mistichelli, e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Un nome che celebra anche un traguardo raggiunto, 30, per questa nuova stagione concertistica, 17 concerti a partire dal 4 ottobre. Ecco, che tipo di stagione sarà quest'anno?
2: La stagione di quest'anno è una stagione ricca e prestigiosa, perché è una stagione che deve festeggiare un traguardo molto importante, 30 anni di grande cultura. Negli anni Ascoli Piceno Festival è diventato uno dei punti di riferimento più importanti di tutto il centro Italia, e quindi la stagione di quest'anno sarà soprattutto ricca di tanti appuntamenti e di ospiti internazionali straordinari, e sarà anche varia. Quindi, oltre alla musica da camera, che è quello che ci caratterizza, ci saranno programmi sinfonici, ma poi ci sarà il jazz, ci sarà il folk, ci sarà la musica sudamericana con interpreti veramente unici.
1: Come anticipavo, saranno 17 concerti, si parte il 4 ottobre, che quest'anno è anche una data insomma piuttosto evocativa, visto gli 800 anni dalla morte di San Francesco, che anche in diocesi si sta celebrando, fino al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle 20:30, sempre presso l'Auditorium Neroni. Vuole anticiparci qualche notizia magari del concerto di apertura?
2: Il concerto di inaugurazione sarà davvero imperdibile. Avremo una delle più grandi soliste al mondo, la grande Anna Tifu, violinista eccellente con i suoi virtuosismi. Sarà accompagnata dall'orchestra Benedetto Marcello, diretta dal direttore spagnolo Miguel Ángel Navarro. Ma poi a seguire avremo Massimo Quarta, il vincitore del premio Paganini, quindi un altro gigante del violino. Ma poi, giusto per farti qualche nome ancora, avremo Rosalia de Sousa, che è una delle più grandi cantanti di musica sudamericana vivente, quindi una vera leggenda. Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano, che proporrà un programma all'insegna della musica folk, klezmer, insomma tante proposte diverse per poter accontentare i gusti davvero di tutto il pubblico, per raggiungere l'obiettivo, che è il nostro obiettivo primario, che è quello di rendere Ascoli Piceno Festival la vera casa di tutti gli amanti della musica di Ascoli Piceno e provincia. Quindi non mi rimane altro che invitarvi a seguire tutti gli appuntamenti, perché davvero uno è più interessante e più straordinario dell'altro.
1: I biglietti sono disponibili come sempre su Ciotickets, ma anche presso la biglietteria dell'Auditorium un'ora prima del concerto. Un'altra domanda, se mi permette: si tratta di musica appunto che va dal repertorio classico e cameristico, ma come dicevamo anche a tanti altri generi, la musica folk, i ritmi sudamericani, dunque davvero una musica che può andare incontro ai gusti di tutti. Allora mi aiuti ad invitare anche i più giovani, che a volte forse pensano che non possa essere di loro gusto un tipo di appuntamento di questo tipo.
2: Allora, noi puntiamo moltissimo sui giovani. La maggioranza dei nostri sforzi è proprio destinata a loro. Io, come direttore artistico, sento forte la responsabilità di poter dare ai giovani di oggi almeno la possibilità di venire incontro almeno una volta nella vita con la grande bellezza e i grandi capolavori, e credo che mai come in questo momento storico che stiamo vivendo ci sia la necessità di stimolare i giovani da questo punto di vista, per tanti motivi che conosciamo tutti benissimo, perché i modelli che la società gli propone spesso non sono dei buoni modelli per loro, perché la cultura più passa il tempo e meno viene valorizzata dai governi centrali, e perché i giovani hanno bisogno della cultura, e quando parlo di cultura intendo un termine molto ampio, quindi per cultura intendo la poesia, intendo l'arte, l'arte figurativa, ma la musica, tra tutto ciò che è cultura, è quella che ha un linguaggio più diretto, che non ha ad esempio nessuno strumento linguistico, nessun vincolo linguistico. Quindi la musica è quella, ha la caratteristica di raggiungere il cuore dell'ascoltatore in maniera diretta, e i giovani io credo che abbiano tanto bisogno di questo, noi lavoriamo, abbiamo una finestra di lavoro proprio destinata a loro. L'anno scorso abbiamo raggiunto, si chiama Ascoli Piceno Festival per la scuola, cioè noi portiamo i grandi capolavori all'interno delle scuole. L'anno scorso abbiamo raggiunto le 1500 studenti, quest'anno contiamo di superare i 2000 studenti raggiunti, e questo è un record assoluto nella regione Marche. Ma poi portiamo i giovani più bravi d'Italia ad esibirsi nella stagione principale, quindi se chi sfoglia la stagione di quest'anno troverà dei giovani talentuosissimi che vincono i concorsi internazionali, perché è importante sia che i giovani abbiano un'occasione di portare avanti una carriera, ma anche è importante per i giovani che ascoltano di vedere che la musica non è una cosa aliena, non è una cosa per vecchi, anzi è una possibilità di poter vivere la propria vita in maniera molto più profonda, molto più intensa. E quale ambasciatore per questo messaggio può essere migliore di un giovane a sua volta? Ecco, quindi ai giovani dico: venite, perché in Ascoli Piceno Festival troverete una casa che vi abbraccerà, vi accoglierà a braccia aperte, ma soprattutto troverete la possibilità di conoscere meglio voi stessi tramite i grandi capolavori e tramite la grande musica.
1: E il vostro impegno, il vostro invito ai giovani si vede anche dal biglietto che è a loro rivolto, che è davvero un prezzo popolarissimo, insomma, meno di una serata al cinema. Quindi grazie per il vostro impegno, grazie per essere stato con noi, Giuliano De Angelis, e ecco, appuntamento dunque è al 4 ottobre.
2: Grazie a lei, dottoressa Mistichelli, un caro saluto e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Potete, se volete, riascoltare la puntata e condividerla andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

eccola qua. Come mi è venuta, e chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: più.
1: Radio Ascoli.
2: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: questa è Radio Ascoli.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

fai? Come ti bruci questa notte?

sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi?

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: d'anticipo il mattino.
1: Non è più tardi, non sarà tardi più. Non è più tardi, non sarà tardi più. Non è più tardi ora, non sarà tardi più.
2: Radio Ascoli Night.